terra. Ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie